gona dipopo tse dintsi thata tse ka di lemogang fa o tsena jalo mo mererong ya mmino. Bangwe ba na le kgang ya gore AI music ga e re berekele, mme fela malapa fa ke re ke go bolelela ke gore akere mo dingwageng di ka nna tlhano tse di tlang kana gone dingwage di ka nna tharo tse di tlang ga jaana, sone se o se bitsa gore ke AI music o tla bolo ko godimo thata thata, ra rata ka bogare rate. Go na le bangwe fa ba botsa gore nna re wena o utlwa ka tsela ntse jang, o tla ba go bolela gore dedicate nna ke re ga omperekele, mme fela ke ya go netefaletsa seo ke se bonela ko pele be ke setse se direga gore mmedi o bo dingwage di ka nna tharo kana gone le dingwage di ka nna pedi tse di tlang, o tla bone ko godimo thata, tla bone ko godimo thata. E lebela tsho bana go tle motho tso ga jana setse re apoletse metso kana bokae so a bele le borobongwe go apela jalo mo rinyo ya bana re sekela gato la ntla la thulagajo ya le suka suka la tlhala tsela ke ne ke reta ke go amogele gape fa ile gone bulelang sa le mo a tsaga go e thulagajo ke le suka suka la tlhala tsela, mme station is so choose it jaaka le Tuesday be ke sona seo sa radio tebane ra leboga a baruri. JMP.

Fatero, Arabella, Arabana, Rapela, Rapela, Ovani, Musoma, Odimo, Otto Fifi.